lussurreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava. Mentre lui passeggiava, anche lei arrivava, e il resto è tutto da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. E in un istante opaco, lei gli fa macaco, e il resto